0: Nile Horan, Alda Lodo, Taste So Good, che vedo, il 7-8-7, Shat Neif, Lodo, Bito, Dajem, Agedi, Dajem, Wayne, Aonek, On, Bay Breakfast.
1: Buongiorno, ma non c'è notai, c'è un momento già là.
0: C'è notai, clicca nel lam.
1: E Sunrise 6-11, so, strictly speaking, detto la scena, c'è un
0: Ehi, fa, naf, naf, che ne dà il bot, so, io,
1: che fa
0: saltava, naf, fmn, parte minna.
1: Affare il leggero.
0: Ecco, ecco, ma buongiorno, Kvira, barra, da quelle atti arrava scem, andomi apprezzava, e la legge hanno mai iniziativa.
1: Ecco.
0: Da lodo, ma ne c'è arrava al complemento tassena, sassena di, la probabilmente.
1: Ule.
0: Ma c'è
1: ma mi sembrava un angolo tua flash rambat
0: ecco io mi darbo per Mattia la tecnica via buongiorno mira insomma scusa una cosa ti fatto una fo il WhatsApp tana 9900897 ad non station clofir na fo li maggioranza tannis li gli donna buongiorno fello di ad non risponde in nessuna ma di nuovo c'è il buongiorno ora مش اثنين نيوراكم il WhatsApp مش يخدم ta io na provide Wayne provide ti lasciatemi dal mobile buongiorno mira ancora
1: big
0: Ariana Grande Kevin Harris Jane
2: Limila u għal-diska li ħarġet Billie Eilish.
3: Għajntu fiħa. Sen, għax tabel il-sinjala.
2: Għajntu fiħa.
3: Għajntu
2: fiħa. Fiħa ġewwa Malta. La.
3: Għal-ispaħti titħabbija, forċe.
4: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
5: On eBay. 6 months free. Unlimited mobile from Go. Unlimited local data, calls and SMS with Freedom Plus, including free CloudyGo premium and exclusive discounts from Click, VG Salamone Marketing, the Eden XP Arcade and more. Switch to Go today. Terms apply. Go. Better every day. Ready for the perfect barbecue? Miracle Foods has you covered. Miracle Foods, where good quality meets great value.
6: Il premju għall-arti Reġa' Magħna. Żur artscouncil.mt għall-aktar informazzjoni u biex tissottometti xogħol artistiku favorit tiegħek sal-ewwel ta' Settembru 2026 f'nofsinhar.
7: Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House, proudly showcasing Bosch, Neff and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living.
8: Already hearing, I'm bored this summer. School's out, next stop, the Eden. This summer, treat the kids to even more fun. 2 bowling games for just €10, plus 15 minutes free of XP arcade playtime. Available Monday to Friday from 10 a.m. to 1 p.m. for children 13 and under. Book now at theeden.mt.

0: Regal, le Adam a fost și nu, però Anna Regal.
1: Sorry, ciao, Piemonte,
0: Piemonte, il rido natuc regal l'ora e la leggenti cittadina ta tant o tant esempio.
1: Esatto.
0: Roset Gbira, Jennifer, te sono in Lig Bar, bonjo possibile al Dalodu.
2: Bonjo il colha.
0: Jennifer, Hankel Muk, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

0: Yes, Bruno Carpenter, Espresso, Alda Lodo, Jerger ritorna al studio, Wayne Vassallo.
1: Bel cappuccino, mamma mia, Espresso.
0: Bel cappuccino, ecco, o anche Blikel, ovviamente,
1: guarda lì. E in germo,
0: guarda lì. Che ne tappa, lo sa.
1: Guarda, debole.
0: Shage. Buongiorno, Bira, e un bar, ragazzi, se va uno spalesa, dato un ebdeo al Lowell Canna. Tal Gemma, sì, il tacco il Gemma, vada me l'erkei in favorito Tana, o ovviamente fal dei emnei tu come lì, ma non blush del becce da sciol, sabisce, no, ho il contenuto del canale, tatti, ora anzi, ascei, del namlua, bisnei, non il dau colla, le dallo domando, c'è il petit del Gemma, vera?
1: Ecco, o mosci giovane men lente negativa,
0: la ascei,
1: na smu forse da sei sfortuna, tatti, ora bisnei, ho sto che tar fortunat,
0: yes, mentre Tara, vera non davete il lum in o mal giornata sciol, ma l'asse da jitniar.
2: Jordan Zeta, la mamma.
0: Ma tarraj.
2: Ndurin-durina, atwara, ma nistax, naqdu bxej. Ma flaħar battu, u ma flaħċ, noqtlu. U tħassartu, u kaspeċajt il-rabbi.
0: Amen!
2: Nistax, rajtlu naqandi naqġobon, onti u lujie, kluħar nispeċajt il-rabbi.
0: Ma tarraj. Ma tarax, jino kol kontin zommu, għax ma li narak kon nitlaq il-bar u nġi norqotaw, nġi norqot il-xur.
1: Ittiħed dar.
0: Ma tarax. 9-9-0-8-9-7, min bella l-ewel kanna għal dal-odu għal-issan, kol miktar, Malcolm Todd, Earrings, fuq bej.

Bruno Mars ha fatto for a 97 bay o io dal lichina mrage e gli arrestat apparentemente per dare la tour guide già a museo per dare i stayer guardano le pitture lichina lichino assolutamente polo tu anzi e nis ad mastaseo e è che l'us credenziale vera o a parte me ne che dove c'è full wild certo stayer le per dare ma non finito.